fidatevi, amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorrere potremo ad ogni evento.

0: Aiuto, aiuto!
1: Che aiuto? Che dici? Perché tu ti scommetti?
0: Non so che sia timore, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, oh cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertivo, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.
1: Ma...

0: Ma che?
1: Per la
0: pepe vieni! Un fiume di sangue, vediamo, vedrai!
1: Ma ci sono guai!
0: Orecchi di

aprite un poco gli occhi. Uomini cozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi di inganni, amiche di affanni,

accuse, le difese e gli atti del giudizio sovrano. Teuzzone, per te del regno sono infrante le leggi. A voti estremi del genitor disubbidisti. Il sacro giuramento a sprezzar cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar mi impugnasti.

0: Signore, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io gelo, io manco.
1: Se vedeste!

signore! Dimmi tu, dove l'hanno nascosta? E là, non è vero! E là, non è vero! E là, non è vero!

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
0: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. I diamin sono quei fausti apparati.
1: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
2: Ah, buono, buono, capisco come è.
1: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io varo a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
2: Ai diavoli del corpo.
3: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
3: E che?
1: Dun

0: faccia venir.
1: E brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
2: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
0: Ah, buono, buono, capisco come è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
0: Ai diavoli del corpo.
1: Ma cosa nacque?
0: Nulla. Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
1: E che dunque dovria soffrirlo in pace?
0: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi,